0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3ZZZ.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: Benvenuti al programma italiano Luce e Vita Oggi, programma per il vostro benessere spirituale. Buon ascolto a questa bella parola di Dio che accetta e cambierà la vostra
3: vita.
2: Sono
3: qui con il vento per un suo commento.
2: Questo saluto tutti gli ascoltatori. Oggi è
3: quindi mi stai dicendo che la SEC sta investendo in energie rinnovabili derivate dal vento, dal sole e dall'accumulo elettrico,
2: con una temperatura di 22 gradi.
3: E ci assisterà a passare all'energia elettrica in casa?
2: Voglio salutare tutti gli ascoltatori di questo
3: così
2: programma.
3: Così contribuirà a ridurre le bollette energetiche, ad abbattere le emissioni e a creare posti di lavoro. Grazie vento, buon lavoro. SEC, energia per il Victoria e i suoi residenti. secvictoria.com.au, autorizzato dal governo del Victoria, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Le popolazioni aborigene in Australia hanno subito ingiustizie indicibili. Sono state allontanate dalle loro terre, famiglie sono state divise, vite spezzate, lingue e culture indebolite. Hanno avuto scarsa voce in capitolo nelle decisioni che hanno plasmato le loro vite. Dopo una lunga battaglia per la giustizia e l'autodeterminazione, nel novembre 2025 è stato firmato un trattato statale tra le prime nazioni e il governo del Victoria. È la prima volta che ciò accade nella storia dell'Australia. Il trattato mira a costruire un futuro migliore, ascoltando le comunità, al fine di migliorare i servizi nei settori della salute, dell'istruzione, della giustizia e dell'edilizia abitativa. Il trattato riguarda il restituire, non il togliere qualcosa. Si fonda su rispetto, equità e inclusione, affinché tutte le comunità possano vivere insieme con dignità. Per ulteriori informazioni visita il sito web di 3ZZZ all'indirizzo 3zzz.com.au/triti.
5: Svolta a sinistra verso il posto di blocco con l'alcol test. Svolta a destra verso le moto della polizia dotate di etilometro. Continua dritto verso un incidente mortale.
6: Scegli di non rovinarti le vacanze. Guidare dopo aver bevuto è la decisione sbagliata. Un messaggio della TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore. Gioca con la luce. Lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Se ti serve subito assistenza sanitaria ma non sei in pericolo di vita, rivolgiti al Virtual Emergency Department, cioè al pronto soccorso virtuale. Parla con medici e infermieri altamente qualificati tramite videochiamata usando il tuo telefonino o computer. Il servizio è gratuito e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana e non serve appuntamento, referral del medico di famiglia o tessera del Medicare. Per una televisita d'emergenza cerca Virtual Emergency Department o visita ved.vic.gov.au. Autorizzato dal governo del Victoria, 1 Treasury Place, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Da Ashcare, prendersi cura significa rispetto, gentilezza e conforto. Offriamo un'assistenza eccezionale a domicilio, centrata sulla persona. Ashcare aiuta gli anziani a vivere con dignità e fiducia. Per un'assistenza agli anziani compassionevole che venga dal cuore, visita ashcare.org.au o chiamateci al 1800 274 227.
9: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
10: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
9: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
11: Questa è la tua stazione, 3ZZZ, la tua voce, le tue storie, la tua comunità. Per anni 3ZZZ ti ha portato musica, storie e voci da ogni angolo del mondo, qui a Melbourne sul 92.3 FM. Ma la radio comunitaria non esiste senza una comunità, quindi ora tocca a te farti ascoltare. Sostieni oggi il Radiothon di 3ZZZ e aiuta a mantenere viva, locale e prospera la radio multiculturale. Perché ogni dollaro che dai aiuta a mantenere la tua comunità in onda. Dona oggi sul sito web di 3ZZZ o chiama il 94 15 19 23. Rimani connesso, fatti ascoltare, rimani radio comunitaria 3ZZZ, portando il mondo a te.
12: Z 92.3 FM.

Buongiorno, benvenuto al programma italiano Luce e Vita Oggi, programma per il vostro benessere spirituale e di questo, la parola di Dio, chi l'accetta cambierà la vostra vita. Con questo saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi è giovedì 1 di ottobre. È stata predetta per noi a Melbourne una giornata con soli 22 gradi. Non fa niente, basta che avessi un po' di più. Voglio salutare tutti gli assidui ascoltatori. È un programma augurandovi un buon ascolto di questo bel programma. E ora passo il microfono. Angela parlerà più tardi, verso le 11:30. Ed ora Claudio Villa.

0: era un bambino ma stupido. Tutte le cose che tu.
1: Scusate, cambio disco, questo qua non si sente bene, datemi un secondo di tempo e metterò Clodovilla un'altra canzone. Ed ora ecco la canzone

Ed ora una bella lettura su Verde Mattina. I consigli di Verde Mattina. Giochiamo con le spine. Prendete 3-4 frutti di figo d'India, sbucciateli, riempiteli a pezzi e lasciateli a bagno in un contenitore pieno di acqua tiepida. Dopo qualche ora, armandosi con tanta pazienza, potrete raccogliere i semini caduti dal fondo, eliminando quelli galleggianti. Fateli asciugare, poi su un tovagliolo di carta e un luogo areato e asciutto, così preparati e ben conservati, in primavera saranno pronti per essere seminati. Li sistemerete alla profondità di mezzo centimetro in un terriccio morbido coperto da un leggero strato di sabbia e vaporizzerete con un po' di acqua, ripetendo la bagnatura solo quando il terriccio si sarà completamente riasciugato. Ricordate però che i semi di figo d'India germinano solo se portati a una temperatura al di sopra dei 15 gradi. E prima di ottenere un esemplare fruttifero dovrete aspettare parecchi anni, anche 10. D'altronde è un gioco. E che noia! Ma se questa descrizione più dettagliata i bambini appaiono annoiati, rivolgeteli in un nuovo entusiasmante giochino. Andate con loro in cucina e cercate delle fresche carote provviste di ciuffo verde. Con l'aiuto di un coltello affilate e tagliate le parti superiori e appoggiate tutti i capellini verdi, così ottenuti in un piatto contenuto di acqua, ciotoli. L'acqua deve essere lambire la superficie dei ciotoli. Nel giro di mezz'ora, 1 o 2 settimane, vedrete spuntare le radichette, le nuove vegetazioni. Naturalmente le carote private della parte superiore potranno essere consumate crude oppure in una buona minestra calda. Non prima però di aver spiegato ai giovani allievi che in realtà quei croccanti ortaggi non sono altro che radici. Anche se altri avanzi di cucina come rape, bietole, coltivate con lo stesso modo, riescono a regalare interessanti fogliami variegati. Dopo aver giocato con semi e radici, i bambini rivolgeranno volentieri la loro attenzione all'esperimento del tema del livello più avanzato. Prendete un bicchiere, riempite con un alcol denaterato, spiegando ai bimbi più esuberanti che non va bevuto, e immergete nel liquido una foglia di spinaci di lattuga. Dopo qualche ora l'alcol si tingerà di verde intenso. In questo modo potrete dimostrare ai bambini che le foglie sono verdi, perché il loro interno scorre come il sangue nelle vostre vene, un pigmento verde che si chiama clorofilla, che trasporta la sostanza nutritiva in tutte le parti della pianta. È chiaro dunque che se per l'esperimento viene fatta una foglia annuale, liquida, secca, l'acqua non cambierà colore.

Praise the Lord. L'ho imparato da poco a memoria. Vi saluto con la pace del nostro Signore Cristo Gesù. Un giorno bello che Dio ci ha donato, speciale per me. Oggi sono 23 anni di matrimonio che festeggio. So che dopo mi darete gli auguri tutti quanti. E voglio ringraziare Dio perché Lui è buono e la sua benignità dura in eterno. Sono giorni preziosi per me, indimenticabili anche. Ringrazio ancora il vostro pastore e sua moglie per l'amore e l'affetto che

Se numerosissime sono le sostanze che si possono provocare allergia, altrettanto innumerevoli sono le forme più assumere la reazione allergica, capaci di colpire quasi tutti gli organi e gli apparati dell'organismo. Ma nonostante questo loro estremo poliformismo, le manifestazioni allergiche presentano alcuni caratteri più comuni e permettono di riconoscere la natura o almeno sospettarla con una certa facilità. Le manifestazioni allergiche insorgono sempre in modo improvviso e violento, spesso con carattere esplosivo. Da improvviso durano un tempo piuttosto breve e si dileguano spontaneamente, senza lasciare traccia. Non tutte le sindromi allergiche hanno naturalmente un carattere così benigno. Alcune di esse hanno, quando si ripetono con frequenza, con crescente intensità, incidono seriamente sulla salute e sulla vita di una persona. Queste sono tuttavia le caratteristiche cliniche che si devono sempre fa sospettare la natura allergica di un disturbo. La sua comparsa brusca e senza apparenti ragioni, la sua breve durata e la sua scomparsa senza strascichi. Secondo l'organo colpito si distinguono diversi gruppi di disturbi allergici. Diciamo subito, però, che non sempre esiste una coincidenza o una corrispondenza tra l'organo che rappresenta il punto d'azione o la porta d'entrata dell'allergene, quello che è colpito dall'allergia. In altre parole, la manifestazione clinica determinata dalla sostanza allergizzante non corrisponde costantemente o obbligatoriamente alla via della penetrazione della sostanza stessa. Può accadere, per esempio, che un'orticaria o una crisi di asma bronchiale possa essere provocata da un allergene penetrato per via digestiva, cioè da un alimento o un medicamento. Illustreremo qui brevemente disturbi oggi ritenuti di origine sicuramente allergica o sospettati tali.

0: Angela?
1: Io sono qua.
0: Vuoi parlare?
1: Certo.
0: Ok. Ciao.
1: Dici che mi metti in onda, parliamo.
0: Okay. E stai in onda?
1: Ah, sono già in onda. Ok.
0: Parla.
1: Allora, prima di tutto, buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. So che già tu l'hai detto, ma adesso lo dico io perché io sono entrata in questo minuto. Ok, oggi mi è venuto in mente di poter parlare sul cristianesimo nella famiglia, perché delle volte pensiamo che il cristianesimo è solamente personale. Io sono un cristiano e tutto a posto, ma cerchiamo anche di far sì che tutta la nostra famiglia possa essere in questo, perché ognuno di noi un giorno dobbiamo dar conto a Dio di quello che facciamo. Perciò se noi incoraggiamo altri membri della nostra famiglia, non è facile, lo so, qualcuno mi può dire, ma io faccio tutto quello che posso, e hai perfettamente ragione, io faccio lo stesso, però non dobbiamo mai stancarci di fargli sentire che Dio è reale e che fa tutto quello che Lui vuole e che pensa che sia necessario per noi, perché Dio è un Dio d'amore. Così, il cristianesimo nella famiglia, ci sono tanti versi nella Sacra Bibbia, se volete prendere carta e penna, li scrivete per il leggete a vostro tempo, chi ha la Sacra Bibbia. Ci sono dei testi, per esempio, nel Deuteronomio, che è il libro del Vecchio Testamento, capitolo 6, si può leggere i versi 5 e 6, poi nello stesso Deuteronomio potete leggere al capitolo 11, 18 a 20, lo dico piano perché so che state scrivendo almeno qualcuno, in Giosuè per esempio al 24 capitolo, naturalmente poi il versetto 15, il Salmo 107 per esempio, potete anche leggere quello, penso che sono abbastanza, anche nei Proverbi capitolo 3 ci sono tante cose che si riferiscono alla famiglia. E alcuni credenti sono convinti in buona fede che professarsi cristiani sia una cosa importantissima per la famiglia, ed è questo, e io accetto questo, o in inglese diciamo I agree with you, ok. E così dobbiamo vedere cos'è il cristianesimo nella famiglia, qualcuno ha detto. Allora, guarderemo a quello che dice nel, devo prendere la Bibbia che non ce l'avevo vicina, nel Deuteronomio, sarebbe uno dei primi libri della Bibbia, lo troverete, troviamo questo capitolo che già mi sfugge dagli occhi, ok, Deuteronomio capitolo 6, ecco, ce l'avevo nella mente, mi sfuggiva, nella mente adesso mi fa degli scherzi, però mi devo accontentare e devo dire grazie Signore, io sono ancora in vita, posso ancora leggere, posso ancora fare questo. Bene, nel Deuteronomio capitolo 6, i versetti 5 a 7 dice queste meravigliose parole: tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. È interessante, e mi sono chiesta mentre leggevo questo verso, detto, ma che interessante questo verso, perché ripete tre volte tutto, tutto, e lo leggo di nuovo: tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore. Queste sono parole che Dio dava ai suoi figlioli quando scrivevano, perché i libri della Bibbia, la maggior parte, sono stati scritti col tempo, e quando le persone che servivano Dio in quei tempi, il Dio parlava a loro e loro cercavano di scrivere qualche cosa, la scrivevano loro sempre nella maniera cristiana o per servire il Signore, eccetera, perché nella Bibbia altrimenti non ci sarebbe, ok? Allora, ripeto questo verso, che vi leggo di nuovo nei Deuteronomio, al capitolo 6, versetto 5. Tu amerai dunque l'Eterno, sembra quasi come un comando qui, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. Interessante. Allora, prima di tutto, quando sentiamo questo tutto, tutto, tutto, se per noi è importante per la nostra famiglia, allora io penso che ogni persona come me, singola, che vive in una famiglia, vorrebbe che tutta la famiglia capisse o capirebbe nella stessa maniera quello che dice nella Sacra Bibbia e accettarlo. Questa è una cosa meravigliosa, vedere tutta la famiglia che è unita e ama Dio in una maniera particolare. Perciò potremmo dire, il messaggio di oggi dovrebbe essere il cristianesimo nella famiglia, come per dire, perché la parola di Dio ci incoraggia a dire questo. E c'è un versetto principale in 1 Corinti 10:31 che dice: sia dunque che mangiate, sia dunque che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. E qui questo verso, se lo scriveremmo ora noi, potremmo continuare ancora tante altre cose, perché non è solo se mangiamo, se beviamo, se facciamo qualche altra cosa, dice, cioè qualsiasi cosa che noi facciamo, dice fatela tutta alla gloria di Dio, perché delle volte siamo costretti a fare delle cose che sono un po' pesantucce, e un po' ci annoiamo, ma devo fare proprio questo. Beh, la parola di Dio ci dice di fare tutto alla gloria di Dio. Questo lo scriveva l'Apostolo Paolo nei primi Corinti, al capitolo 10, versetto 31. Così la famiglia deve essere, la famiglia cristiana deve essere cristiana nelle azioni. Non deve dire noi siamo una famiglia cristiana perché andiamo in chiesa. La famiglia cristiana deve essere nelle azioni che facciamo, perché le persone che ci guardano, loro non sanno quello che noi pensiamo, non sanno quello che noi abbiamo dentro di noi. Una cosa vedono, le azioni che noi facciamo. E delle volte nelle azioni che noi facciamo possiamo sbagliare. Ora qualcuno può dire, ma tu non sbagli mai. No, non voglio condannare nessuno. Noi tutti siamo proni a fare degli errori e a sbagliare, e se sbagliamo dobbiamo chiedere anche scusa. Così la famiglia deve essere cristiana nelle azioni, nella consuetudine, nell'ambiente e anche con quello che professa. Così se diciamo che siamo una famiglia cristiana dobbiamo fare del nostro meglio per rappresentare questo. Qualcuno può chiedere, ma che cos'è una famiglia cristiana? Una famiglia può essere ragionevolmente felice, tuttavia non essere neanche una famiglia cristiana. Ogni membro della famiglia può frequentare regolarmente la Chiesa, ma ciò non costituisce neanche una garanzia che la famiglia sia cristiana. Persone che non pregano e non leggono mai la parola di Dio possono pensare di avere una famiglia cristiana. E infatti tanti dicono, certo che siamo cristiani, che siamo animali, ha detto una volta qualcuno. Ha detto io, ma quando diciamo cristiani, ho cercato di spiegare a questa persona la diversità che c'era in quello che lei mi ha detto. Se non siamo cristiani, che siamo? Animali? No, non vuol dire quello. Siamo una famiglia che non adora Cristo, per esempio, o che non pensa di Cristo quello che veramente Egli è. Allora, dobbiamo avere nei nostri pensieri completamente, nelle nostre azioni, sempre Cristo Gesù, perché le persone lo vedranno dalle azioni che noi facciamo e allora potrà dire veramente questa persona, questa famiglia è cristiana. I membri della famiglia devono conoscere Cristo come Salvatore, devono avere una mente per insegnare le sue leggi. I genitori cristiani, per esempio, sono consci di avere una responsabilità importantissima. In che cosa? Nell'educazione dei figli. E io devo dire come una verità personale che delle volte anche se i figli li abbiamo coltivati, li abbiamo detto, delle volte anche loro vanno fuori dalla regola di Dio e dobbiamo solo continuamente, dico questo con tutto il cuore ad ogni genitore, non dobbiamo mai, mai, mai dimenticarci di pregare per i nostri figli, perché vivono in una era, non mi veniva la parola, in un'era differente da quella che si aveva per esempio 50, 60, 70 anni fa, era un po' diversa. Adesso i figli sono responsabili da piccoli, vanno a scuola, fanno tutto questo, un'altra volta dipendevano di più dalla famiglia. Così i genitori devono conoscere Dio prima che possano diligentemente avere una responsabilità importantissima nell'educazione dei figli. La comunione sul piano cristiano rende cristiana anche la famiglia. L'amore e l'armonia abbondano nella famiglia cristiana. o dovrebbero abbondare nella famiglia cristiana, per essere più precisi. La vita familiare dovrebbe essere piena di attività svolte insieme, come pregare, cantare, lavorare, fare delle escursioni o anche ascoltare insieme musica cristiana, per dire, o musica sacra, potremmo anche dire. Un cristiano deve essere come Cristo, deve essere un suo discepolo. Nota o notiamo, il mondo, la felicità, la santità, l'armonia nelle famiglie dei credenti, qual è? Come la fanno? I membri di quelle famiglie vivono secondo il principio della loro professione di fede, sì o no? Allora, in una famiglia cristiana non c'è una lunga lista di cose, questo non lo posso fare, questo non lo posso fare, quell'altro non lo dobbiamo fare. In una famiglia cristiana, non, per me non dobbiamo per esempio minacciare i nostri figli, con amore li dobbiamo allevare. Con amore gli dobbiamo dire, figlio mio, quello che stai facendo non è proprio una cosa buona, quindi devi stare attento. Nei tempi antichi, dove ho detto che ho letto il libro del Deuteronomio, gli israeliti ricevettero l'ordine di insegnare la legge di Dio ai loro figli. Essi dovevano parlare dei comandamenti di Dio, mentre prendevano parte alle abituali attività della giornata. Ciò mostra che la volontà e la legge di Dio dovevano fare parte della vita. Quale vita? La vita di ogni giorno. Questo è l'unico modo concreto per cominciare a perpetuare la vita cristiana. Allora qualcuno può chiedere, ma com'è la famiglia del credente? Se tu dici così, Angela, le attività di esse onorano Cristo? Io questo penso che è qualche cosa per misurare. Si legge spesso la Bibbia? Si prega spesso? Quale posto occupa Gesù nei problemi economici, per esempio, nelle occasioni speciali, nell'ambiente familiare? Il credente deve rendere cristiana la propria famiglia, dando a Cristo il posto che gli compete. Ora già io mi sembra di sentire qualcuno dice, ma io non posso fare questo in casa mia. E io già capisco questo, perché dici, o se sei la moglie o il marito, e il mio compagno, la mia compagna non è del mio stesso pensiero, allora io non posso dire neanche ai miei figli questo o quest'altro. Per questo dico io, preghiamo e pregate che il Signore cambia l'attitudine dell'altra persona in modo che può agire o può acconsentire a quello che voi potete fare nella famiglia, se sei un papà o una mamma. È importante anche che nella cerimonia nuziale del credente non deve essere qualcosa, non lo so, tradizionale, ma cosa importante, cose della Sacra Bibbia, molto facili. I genitori sono maggiormente consapevoli di Dio nel momento in cui nasce un bambino, per esempio. Questi deve essere consacrato a Dio. Ora, queste cose, se i genitori non conoscono Dio, non lo fanno. Ma noi incoraggiamo ogni famiglia che ascolta oggi di cercare di fare del loro meglio, non con strilli e gridi. Ma se facciamo questo, preghiamo per i nostri figli. Chissà che l'altra persona, per esempio, se solo la moglie è convertita o solo il marito ama Dio, dice alla moglie, preghiamo che Dio può aiutare i nostri figli, perché questo mondo è cattivo e così in due possiamo fare tante belle cose. Allora, l'atmosfera in famiglia è molto importante. Si vedono spesso delle famiglie che sprigionano una calda comunione cristiana. L'arredamento accessorio può aggiungere molto all'atmosfera della famiglia. Per esempio, se nella famiglia cristiana si appendono qualche quadro con un verso della scrittura, è bello perché gli occhi dei figli andranno sempre lì, anche se pensano che non lo vogliono leggere, lo guardano e vedono che c'è scritto qualcosa interessante. In Primo Timoteo, al capitolo 4, versetto 14, il credente viene ammonito con queste parole. Attendi alla lettura. Che cosa contiene in una famiglia, per esempio, il credente? Tutto quello che legge. Oggigiorno arrivano cose anche nella nostra letterbox, diciamo in inglese, pezzi di carta con tanti scritti e si viene a leggere e i figli anche leggono tutto quello che vedono. Allora noi dobbiamo cercare di vedere che quello che entra sia qualcosa di buono e non qualcosa che fa male ai nostri figli. Anche delle volte dei libri che leggono, avviciniamoci vicino ai nostri figli. Sto parlando quando sono un po' più piccoli, perché quando sono grandi è un po' diverso. Se sono grandi diciamo, ma che leggi? Che cosa dice questo libro? E il figlio dirà, ah mamma, a te non ti interessa. Oppure diciamo di cercare sempre in maniera brava e buona di parlare ai nostri figli. Qui sto parlando in una casa dove non tutti sono cristiani o non tutti hanno accettato la Bibbia come parola di Dio. Così è molto importante. Allora, in Primo Timoteo 4:13 il credente viene ammonito con queste parole: attenti alla lettura. Contiene il porta di vista di una famiglia credente, è quello della legge. Le pagine stampate possono essere una benedizione, ma possono essere anche una maledizione. Allora è necessario sostituire immediatamente riviste discutibili, fumetti del crimine o con buoni libri, magari anche libri religiosi se si può, quando non tutti nella famiglia, particolarmente i figli, non sono credenti. Cerchiamo di mettere delle cose sempre buone vicino a loro o facili di prenderli, in modo che loro delle volte anche per curiosità possono aprire e leggere qualcosa di importante. Qualcuno può chiedere, ma che cosa devo dare da leggere ai miei figli? È necessario incoraggiare l'abitudine delle buone letture, come stavo dicendo, fare in modo che giornali e periodici contribuiscono alla comunità cristiana della famiglia. La musica è stata chiamata il linguaggio dell'anima da qualcuno. Essa è potente, influenza. La musica sacra aggiunge una nota di felicità nella famiglia. Qual è il beneficio? Si può provare nella musica che proviene da queste case o da alcune case. La musica profana non contribuisce certo a un modo di vivere cristiano. I credenti devono essere sensibili verso ciò che invade la loro casa, portando un'influenza negativa. Cerchiamo di portare un'influenza positiva. I genitori cristiani devono comprendere ciò che è pericoloso per i propri figli. Bisogna che siamo sensibili alla guida dello Spirito Santo per godere e riconoscere il peccato in qualsiasi forma cerca di influenzare i nostri figli. Quando vediamo, questo parlando, nelle famiglie, specialmente dove due, marito e moglie, non sono cristiani tutti e due, o un papà è cristiano, la moglie no, non lo segue, o viceversa, stiamo attenti come parliamo, quello che diciamo, molto importante. Non obblighiamo nessuno, perché Dio ha tanto amato il mondo, che non dico io adesso, che non l'ha obbligato, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Da questo verso noi potremmo imparare tante maniere come vivere, ma tantissime. Perché delle volte noi cerchiamo di vivere, i nostri figli devono obbedire a noi, devono fare quello che gli diciamo noi. Se noi gli diciamo con amore le cose che fanno bene, quello che portano in avanti, diciamo: mi dispiace quello che stai facendo, mi dispiace proprio, perché io penso che sarebbe meglio se faresti questo. Cerchiamo di usare un linguaggio molto gentile. Allora, l'Apostolo Paolo ha detto: non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Questo lo potete trovare in Romani 12, versetto 2. La più grande gara di oggi è quella di stare alla pari con i vicini di casa. I credenti devono lottare diligentemente per mantenere le proprie anime in una giusta relazione con Dio. Dobbiamo provvedere un'atmosfera cristiana necessaria nella famiglia, particolarmente quando si può, perché delle volte ci sono casi che non si può. Dobbiamo pregare e chiedere al Signore anche la guida come poter fare. L'armonia contribuisce a che la famiglia sia cristiana e dipendente dai membri. Litigi e costanti disaccordi non devono costituire gli avvenimenti più frequenti della famiglia cristiana. Le attitudini cristiane hanno una grande influenza sui figli. Qualcuno ha detto: un bambino impara le abitudini prima ancora di imparare a memoria i versi della Bibbia. Questo è interessante, chi l'ha detto? Davvero interessante. La preghiera deve essere parte integrante di ogni famiglia. particolarmente la famiglia cristiana, naturalmente. La preghiera prima dei pasti ricorda alla famiglia la cura e il provvedimento di Dio. Anche i bambini possono partecipare con brevi preghiere. Possiamo insegnare ai bambini a dire grazie a Dio o buon Gesù, come lo possiamo chiedere ai bambini più piccoli, benedici questo cibo, amen. E i bambini lo diranno. Cerchiamo da piccolo di mettere nel loro cuore che quando mangiamo, per esempio, ringraziamo il Dio che ha provveduto tutto quel cibo. E delle volte possiamo anche uscire un discorsetto e dire, perché vedete, questa la televisione adesso la guardano tutti, anche i bambini, qua, questi paesi cattivi dove ci sono bombardamenti, ma case vengono distrutte, non c'hanno niente, questi poveracci devono correre di qui di lì per essere aiutati. Ci abbiamo tante maniere per parlare allora. Ma continuando, la preghiera prima di andare a letto, per esempio, è molto importante, da quando sono piccoli, di rafforzare l'atmosfera cristiana nella famiglia e dire grazie Signore per questa giornata, scusa se ho fatto il cattivo o la cattiva, perdonami, domani sarò male. Usiamo delle parole gentili che i bambini possono apprendere. E ci sono dei motti che dicono che quello che si impara nella fanciullezza non si dimentica mai, e questo è molto importante. Continuando, il cristiano prega, ci deve essere un contatto costante con la sorgente del vero amore per mezzo della preghiera. Se la famiglia vuole irradiare, naturalmente, l'amore cristiano, la necessità esiste sia per la preghiera personale che anche per la preghiera familiare. Le attitudini cristiane vengono espresse nella famiglia per mezzo dell'istruzione. L'istruzione ha luogo, sin, come ho detto prima, dalla più tenera età. Essa non è limitata a un certo periodo, ma viene costantemente messa in evidenza, sia in momenti programmati oppure in altri. I genitori comunicano ai loro figli la verità spirituale, o dovrei dire in plurale, le verità spirituali, la realtà della vita, la ragione della vita stessa. Questa è la cosa principale,
0: Angela,
1: che noi dobbiamo dire ai nostri
0: Angela.
1: Figli. Ed è la responsabilità non degli estranei, ma dei genitori. C'è stato che qualcuno ha detto, non si può formare un carattere in 30 minuti, ogni domenica mattina. I genitori dovrebbero essere più qualificati di chiunque altro ad istruire i propri figli. Quale magnifica opportunità, dico io, poter insegnare ai figli il loro posto nel mondo di Dio? La parola di Dio è la perfetta sorgente di principi, è la perfetta sorgente per ogni famiglia, è la guida del cristiano, mentre insegna una cosa dopo l'altra, un poco qui, un poco là. Le istruzioni dei genitori devono essere perseveranti, continue. Sempre quando i bambini fanno qualcosa che non è buono, dobbiamo dire, oh, questa non è buona davvero, oh no. Dipende dall'età dei bambini, dobbiamo...
0: Angela?
1: Mio, figlia mia, questa strada che stai prendendo non penso che sia la migliore. Io ti prego, se puoi cambiarla, faresti bene. E poi ragioniamo e vediamo quello che possono dire. Prima di poter avere una famiglia cristiana, bisogna essere un cristiano con l'azione, e non solo verbalmente, in tutto ciò che il credente fa. Egli deve essere d'esempio, sia che facciate, sia che diciamo, sia che leggiamo, facciamo tutto alla gloria di Dio. L'educazione familiare dipende molto più dall'esempio che dai precetti. Ciò che i genitori sono parla più forte di ciò che essi dicono. Noi saremo l'esempio vivente dei nostri figli, perché delle volte... marito e moglie, qualche cosa va male, alziamo la voce uno verso l'altro, stiamo attenti e diciamo, Signore aiutaci, perché noi siamo d'esempio ai nostri figli. Così, devo concludere, quello che noi come genitori facciamo, noi abbiamo una grande responsabilità. Noi, prima dei nostri figli, dobbiamo essere molto vicini a Dio, cercando di fare della propria famiglia una vera famiglia cristiana. E dobbiamo dire, Signore, guidami Tu in questa situazione. Quando notiamo delle situazioni che non sono esattamente quelle che buone, diciamolo così, dobbiamo dire, Signore, aiutaci a stare attenti e a fare quello che noi possiamo. E a questo punto voglio ringraziare Nando che mi ha chiamato, così ho potuto condividere con voi qualche cosa. Io mi auguro che tutte le cose vanno meglio e che io potrò essere anche alla radio più, cioè sempre, così dico, sempre, non voglio che venga meno tutto questo. Ok, voglio leggere solo un verso, lo devo prendere, come dico sempre, a casaccio. Ok, se lo trovo subito, ok, vediamo nel Nuovo Testamento, ci sarebbero qualcuno che dovrebbe essere molto più al nostro... Ecco qua. L'Apostolo Paolo che dice: trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario del Ponte, venuto di recente dall'Italia insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma e si recò da loro. Ed è bello che ogni, in quei tempi, dice, ogni sabato insegnava nella sinagoga e riusciva a persuadere giudei e greci. E diciamo anche noi: Signore, aiutaci a dire le cose continuamente affinché noi possiamo persuadere anche i nostri figli. Grazie per l'ascolto e non vi dimenticate di sintonizzarvi la prossima settimana. Ancora un po'. Ciao, ciao.
0: Grazie. Brava Angela. Senti, adesso metterò un canto e poi, prima di chiudere, voglio salutare tutti gli ascoltatori. Grazie per questo pregio di Angela. Angela è come una mamma per me. Comunque, ecco una canzone. CD2.